Signorina un'altra volta quando battono da fuori, signorina un'altra volta quando battono da fuori, la contini se vittoria a suo modo che saprà. Signorina un'altra volta quando battono da fuori, signorina un'altra volta quando battono da fuori, la contini se vittoria a suo modo che saprà. E non se non la smocchi, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, la potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smocchi, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemellare, la potrà. E non c'è innocentina, non c'è innocentina.